Mio padre è nato a Minori, costiera amalfitana, ho stato lì 3 volte e mi piace moltissimo, un paradiso.

Molte grazie Chris, grazie a te per tutto. Sei molto brava, bella. Ci vediamo domani. Buon riposo per te e buona giornata. Welcome Liz from Germany. Bienvenida Liz de Alemania. Le damos la bienvenida. Benvenuta María Rosaria da Napoli, Italia. ¿Cómo estás, María?

Ciao Matilde, benvenuta. De dove sei Matilde? Grazie. Peccato che se ne va Chris da Roma, perché si viene una mezz'ora incredibile da Trento. Trentina Matilde, grazie, benvenuta.

mi piacerebbe molto, Chiara, che mi invii la tua voce, che dica: stai in la radio della emozione, sei sulla bottega radio, sei sulla radio dell'emozione, sei sulla bottega radio. Mi piacerebbe la tua voce, Chiara.

0: Bueno, tengo una dedicatoria molto speciale per una grande amica, amica mia, che mi ascolta.
1: Un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro.
0: Questa canzone è per te.
1: Un regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in

noche de un héroe. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.